Es el baile, vaquero dice, dice. Y dale maraca, maraca, maraca. Ay, dale maraca, maraca, maraca. Todo el mundo. Y dale maraca, dale. Ay, dale maraca, maraca, maraca.